0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

brutta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu, e tu mi rubi l'amore. Poi ho cambiato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: esatta. Sono le 2:28.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

ho bisogno di starti vicino, di rischiare durante il cammino. Ti amo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: la diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, Radio Diffusione Follonica, ma che energia! Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora, il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: Oh! 2010.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1963.
4: Nel continente nero.
5: Barabonzi bonzi bo.
4: Alle falde del Kirim.

0: Sono le 5 e 42 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi. Radio Diffusione
1: Follonica. Yo, listen up, here's the story. Oh.

0: for the children.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco de Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto.

0: 5 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: ...1973...
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco de Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume, radiodiffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!
4: I wanna fly with you, baby.
5: Nelle nuvole, avanza.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Si alza l'allerta per una possibile nuova migrazione di massa dal Marocco verso la Spagna a Ferragosto e questa volta l'obiettivo potrebbe essere non solo Ceuta ma anche l'exclave di Melilla. Il ministro Piantedosi è tornato a parlare del ripristino dei controlli in commissione Schengen, ribadendo il pericolo terrorismo.

0: mettere la Vitola resta in carcere, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza del difensore che aveva sollecitato i domiciliari. Nell'udienza di convalida il GIP ha definito le dichiarazioni di la Vitola fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro. Continua l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa a Catania, dove i voli per ora restano sospesi fino alle 2 di Ferragosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Pur non essendoci cifre ufficiali, dalla SAC fanno sapere che lo scalo di Catania vede in questo periodo il transito di almeno 40.000 passeggeri al giorno. Un incendio e una grossa esplosione hanno interessato ieri lo stabilimento dell'ex Immel Difesa Colleferro, azienda che produce munizioni. L'incidente si sarebbe verificato nel reparto di pressatura polveri. Un forte boato è stato avvertito dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Agli europei di nuoto, una strepitosa Sara Curtis ha vinto la medaglia d'oro nei 50 metri dorso, stabilendo un nuovo record del mondo. Un altro oro azzurro arriva invece agli europei di atletica con Daria Derkash, che regala l'Italia il trionfo nella finale del triplo femminile. Per il calcio, l'Inter accoglie l'inglese Spence, arrivato nella notte a Linate. È tutto, più tardi.
1: Il meteo.
0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio diffusione colorica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio diffusione colorica.

0: Sono le 8:04.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
3: Soulful House, aperitivo musica.
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Scappa da 1995.

0: Ok.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, l'ispirazione è forte oggi e vi guiderà verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Toro, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita e vi permette di apprendere molto sugli altri, oltre che su di voi. In campo amoroso prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Gemelli, nel lavoro la vostra capacità di pianificare senza fretta vi permetterà di superare ostacoli con saggezza e determinazione. In amore un gesto spontaneo potrebbe rinvigorire la fiamma della passione. Cancro, le vostre idee uniche e innovative trovano finalmente la strada per realizzarsi. Non lasciate che le convenzioni limitino la vostra espressione creativa. In amore siate aperti a nuove esperienze. Leone, lasciatevi guidare dal vostro intuito. Può portarvi a scoperte inaspettate e a momenti di pura ispirazione. Le relazioni interpersonali richiedono sensibilità e tempismo. Vergine, state vivendo un periodo di grande magnetismo e capacità di impatto su chi vi circonda. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per consolidare rapporti e costruire nuove alleanze. Sul fronte lavorativo la vostra perseveranza darà i suoi frutti. Bilancia. In amore cercate un equilibrio tra i pensieri e le emozioni. Nel lavoro affidatevi a strumenti digitali per organizzare al meglio le vostre idee, proprio come un hacker di successo. Scorpione, siate aperti all'ascolto, soprattutto di voi. In ambito affettivo, lasciate spazio alle piccole cose e i momenti condivisi che portano gioia, come un bel gelato o una passeggiata serale insieme. Al lavoro, puntate su progetti a lungo termine. Sagittario, in amore riuscite ad esprimere i sentimenti con dolcezza ma anche con fermezza, dando sicurezza a chi vi sta accanto. I single possono invece incontrare qualcuno che risveglia il desiderio di progettualità. Capricorno, in campo professionale avete le idee chiare e sapete come muovervi. La vostra determinazione è premiata, soprattutto se state gestendo un progetto personale. In amore la vostra presenza rassicurante è un balsamo per la relazione. Acquario, l'amore vi sorride. Nelle relazioni stabili si respira un'aria di complicità, mentre i single possono godere di un incontro piacevole, magari in un contesto artistico o elegante. Anche il lavoro procede con grazia. Pesci, in amore siete travolgenti. Chi vi ama non può che seguirvi nel vostro slancio emotivo. Se siete single potete affascinare senza alcuno sforzo, mentre nel lavoro il vostro carisma apre porte. Fate attenzione però a non essere troppo orgogliosi. Oggi vi saluto con le parole di Francisco de Quevedo. L'architetto della rovina è l'arroganza. Mette le fondamenta in alto e le tegole nelle fondamenta. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. L'inviato di Trump, Kushner, ha invece in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Stoppa i voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Il Viminale ha inviato una comunicazione formale al governo tedesco in cui spiega che non accetterà dalla Germania il rientro dei dublinanti, ossia dei migranti transitati in Italia come primo luogo di approdo. Il riferimento specifico sarebbe legato a 3 casi di espulsione antecedenti il 12 giugno 2026, quando è entrato in vigore il nuovo patto sui migranti. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti e 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la

0: gestione del rischio di catastrofi. Resta alta la tensione anche sul vulcano Purasè, che resta in allerta arancione. Siamo allo sport. Donne d'oro tra atletica e nuoto, con Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica di Birmingham e Sara Curtis nei 50 d'orso a Parigi. Per l'azzurra di Savigliano arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che migliora di 7 centesimi quello stabilito in semifinale e di 3 decimi il primato precedente. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In Fipili in direzione mare, code a tratti tra Livorno Porto e Livorno. In A11 incidente al chilometro 68 e 100 tra l'allacciamento con l'A12 e l'allacciamento con raccordo Lucca Viareggio in direzione Firenze. Stasera in A1 dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi fino al 17 agosto in orario 6-18. Infine per i treni, per accertamenti dell'autorità giudiziaria tra le stazioni di Massa Zona Industriale e Sarzana, i treni percorrenti la linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. La Speaker Slot Machine ha estratto oggi il mio nome e, come sempre, andiamo a parlare delle curiosità che arrivano dal Guinness World Record. E più in particolare parliamo delle tournée di un circo con gli incassi più alti. Ovviamente i detentori di questo primato non possono essere altro che il Cirque du Soleil. Pensate un po', secondo la classifica, Cirque du Soleil ha ottenuto incassi pari a 66,6 milioni di dollari. Si calcola che per questo tipo di spettacolo ci sono state ben 293 rappresentazioni in 44 città nell'arco di un anno e che abbia venduto quasi 1 milione di biglietti a livello globale. Lo spettacolo è Taruk, ispirato a personaggi e creature del film Avatar, che tra le altre cose è un film che detiene tra gli altri gli incassi più alti del mondo. Con questo è tutto, Simona Basile vi saluta e ci diamo appuntamento alla prossima edizione della Speaker Slot Machine. Adesso ancora musica con RDF Web Radio.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente.

vite sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il

La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, sono Stefania Paggetti e oggi la Slot Machine ha scelto me per parlare di una cosa curiosa nel campo della geografia. Le isole Diomede, la grande e la piccola, si trovano nello stretto di Bering e distano tra loro circa 3 km 800 metri. Eppure c'è una differenza di ben 21 ore tra le due a causa della linea internazionale del cambio data. La piccola Diomede, soprannominata l'isola di ieri, appartiene all'America e ospita una piccola comunità di nativi, circa 110 abitanti, con una scuola e un emporio. Mentre la grande Diomede, detta l'isola di domani, è della Russia, è disabitata e ospita solo una stazione meteorologica. Passando dall'una all'altra si viaggia letteralmente nel tempo con una differenza oraria che varia tra le 20 e le 21 ore a seconda del periodo dell'anno. Con questo vi auguro buon ascolto con Radiodiffusione Follonica.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2016.
3: Ho un problema nella testa.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il
3: Eccoci qua, pronti, ben ritrovati con Speaker Slot Machine, con le nostre curiosità inutili, curiosità utili, curiosità strane, chi più ne ha più ne metta. Bene, in questo segmento vorrei cominciare parlandovi di medicina. Al 12° congresso nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina sulla Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Sapete come si chiama questo test? Orgasmometro. Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, si sostiene che bere birra può rendere più intelligenti. Inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problemi solving. Parliamo di musica e di attrici, perché parliamo di Cameron Diaz e Snoop Dogg. Loro due hanno frequentato la stessa scuola superiore, il Politecnico di Long Beach. Tempo fa l'attrice ha detto che Snoop era il suo spacciatore di erba di fiducia. E con questa notizia ci fermiamo. Grazie da parte di Mario per avermi seguito in Speaker Slot Machine. Ci sentiamo prossimamente. Buon proseguimento di musica con RDF Web.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
4: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
0: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città. Sempre con te.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: la delinfusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 9:48 minuti.
2: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
3: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
2: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
3: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
4: Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me per parlare di letteratura. Il nome della rosa di Umberto Eco, edito nel 1980, è spesso citato come il romanzo italiano contemporaneo più venduto al mondo, oltre 5 milioni di copie. La Divina Commedia di Dante Alighieri è probabilmente l'opera italiana più diffusa nella storia, mentre lo scrittore italiano più letto al mondo è complesso da stabilire, in quanto dipende da periodo storico o dal genere. Ma spesso viene citato Giovannino Guareschi, con oltre 20 milioni di copie per la serie Don Camillo. Con questo vi auguro buon ascolto con Radiodiffusione Follonica.
5: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi dei taxi volanti. Infatti in diverse metropoli del mondo quest'anno stanno entrando nel vivo i test operativi degli VTOL, acronimo che sta per veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale. In poche parole, sono i taxi volanti. Silenziosi come un'auto elettrica e agili come un elicottero, questi droni passeggeri permettono di collegare aeroporti e centro città in una frazione del tempo attuale, senza emissioni inquinanti. Quindi non serve più aspettare le auto volanti dei film di fantascienza. Il futuro della mobilità urbana si sta già alzando in volo sopra le nostre teste. Grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e continuate ad ascoltare Radio Diffusione Follonica Web Radio.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'economia italiana sta tenendo bene e i dati dei primi due trimestri 2026 sono incoraggianti. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un'intervista a tutto campo al quotidiano Milano Finanza. Meloni ribadisce che la stabilità di questo governo ha permesso all'Italia di affrontare con maggiore sicurezza quella che è la più difficile congiuntura degli ultimi decenni. Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria durante un intervento sotto un'auto. I dispositivi che la sorreggevano avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo e schiacciando l'uomo. Molestie ad una bimba di 10 anni nel quartiere Pigneto a Roma, arrestato un 71enne maestro di judo, in passato già denunciato per lo stesso reato. Le indagini sono partite dalle confessioni alla madre da parte della bambina. Gli esteri. Il segretario del Tesoro americano Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran ad un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. Kushner ha atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu sulla situazione a Gaza. Trump intanto ha firmato un ordine esecutivo che introduce dazi fino al 100% sulle importazioni di droni e componenti, un mercato dominato dalla Cina. In Italia è il giorno delle partenze last minute in vista del Ferragosto, bollino rosso da oggi pomeriggio, domani mattina, sabato 15 agosto e per l'intera giornata di domenica 16. Prevale il divieto di transito dei veicoli pesanti che è in vigore dalle 16 alle 22 di oggi, sabato e domenica invece dalle 7 alle 22. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre in A1 stasera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Sulla strada regionale 436 Francesca fino al 17 agosto in orario 6-18, senso unico alternato tra i chilometri 13 e 250 e 22 nei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Radio diffusione colorica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Folk.

0: amo uvidzete, čau. Buonanotte.
1: Radio Diffusione Folklorica, ora esatta.
2: Sono le 11:05.
3: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
4: Buona giornata da Alberto Serpi. Questa volta la Speaker Slot Machine vi parla di strumenti musicali. I violini di Antonio Stradivari, tra i più preziosi al mondo, devono la loro fama non solo alla maestria artigianale, ma anche al legno utilizzato. Ne esistono circa 650 esemplari ed il loro valore può raggiungere milioni di euro. Per secoli si è ipotizzato che il segreto del loro suono fosse legato a materiali speciali e oggi una ricerca lo conferma. Le tavole armoniche sono realizzate con abete rosso, cresciute in condizioni climatiche eccezionali, quando il clima più freddo rende il legno più denso ed uniforme, ideale per la resa acustica. Analizzando gli anelli di crescita di centinaia di strumenti, gli studiosi hanno individuato l'origine di questi alberi nelle Alpi, in particolare nella Val di Fiemme. Questa scoperta dimostra come il suono unico degli Stradivari sia il risultato di un perfetto equilibrio tra natura, clima e straordinaria abilità artigianale. La musica torna protagonista su Radio Diffusione Follonica. Vi auguro una buona giornata e vi aspetto alla prossima Slot Machine.
5: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
6: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Ciao a tutti, la Speaker Slot Machine, quest'oggi ha scelto me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa molto molto importante. Verrebbe a tutti da dire che la montagna più alta sia l'Everest, ma in realtà non è così, perché tutti sappiamo appunto che la vetta più alta del pianeta è l'Everest, però dipende da come viene misurata. L'Everest misura 8.843 metri sul livello del mare. Tuttavia, se si misura dalla base alla cima, il primato assoluto va a Mauna Kea, alle Hawaii. Misura circa 10.210 metri, ma la maggior parte della sua struttura si trova sotto il livello del mare. E a questo punto vi lascio in compagnia di Radio Diffusione Follonica. Buon ascolto!

0: gente.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Buongiorno, sono Stefania Paggetti e oggi la Slot Machine ha scelto me. Il mondo dello spettacolo è da sempre terreno fertile per la nascita di leggende metropolitane, misteri irrisolti e vere e proprie teorie del complotto. Dalla musica al cinema, queste storie affascinano milioni di persone, trasformando artisti e celebrità in veri e propri miti moderni. E una delle leggende metropolitane più famose e persistenti al mondo è quella di Michael Jackson. Si torna a parlare di lui dopo l'uscita del film. Dopo la sua scomparsa, il 25 maggio del 2009, sono nate innumerevoli teorie del complotto secondo cui la sua morte sarebbe stata una messa in scena per sfuggire allo stress della celebrità e dai problemi finanziari. Nonostante l'11% della popolazione creda ancora a queste speculazioni, non è ancora stata mai fornita alcuna prova credibile. L'unica cosa che è sempre viva è la sua musica e la definizione di The King of Pop. Con questo vi auguro buon ascolto con Radiodiffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buongiorno, ben ritrovati e sono Stefania Paggetti. Oggi la speaker Slot Machine ha scelto me. Ecco una selezione di stranezze e fatti incredibili su natura, corpo umano, storia e geografia. I dinosauri convivevano con i vulcani lunari. Il naso e le orecchie non smettono mai di crescere. È possibile navigare dal Cile alla Spagna in linea retta. Il Sudan ha più piramidi dell'Egitto. Il lago di Resia, in Alto Adige, ha un campanile sommerso. In Turchia esiste un villaggio in cui la lingua madre è il fischio. La bandiera del Belize ha più colori di tutte. A Singapore è vietato vendere gomme da masticare. Queste curiosità evidenziano quanto il mondo sia pieno di fatti spesso bizzarri a stimolare la curiosità. Buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radiodiffusione Follonica.

0: Salve a tutti e a tutti gli amici della Speaker Slot Machine. Quest'oggi si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare qual è stata la maratona più lunga di sempre. Nel 1912, durante le Olimpiadi di Stoccolma, il corridore giapponese Shizu Kanakuri scomparve misteriosamente durante la maratona. Si ritirò senza dire a nessuno per rifucillarsi e riposarsi in una fattoria. Nel 1967 gli organizzatori svedesi lo rintracciarono e lo invitarono a completare la gara. L'atleta tagliò il traguardo con il tempo record di 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore, 32 minuti e 20 secondi. Una curiosità veramente particolare. E adesso vi lascio in compagnia della nostra buona musica di Radio Diffusione Follonica.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Medio Oriente a Kusra, villaggio a sud di Nablus, 3 abitazioni palestinesi restano circondate da 6 giorni dai coloni estremisti legati agli avamposti di Tel Talpiot. Nelle case isolate ci sono 11 persone, 5 delle quali italiane, arrivate per portare solidarietà alle famiglie. È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto giovedì dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. Un vasto incendio è divampato nelle scorse ore in una grande area boschiva alle pendici del Monte Goi, alle porte di Como, impegnando per tutta la notte circa 130 vigili del fuoco. Evacuate alcune palazzine a scopo precauzionale, 50 gli sfollati. Calciomercato: il trasferimento di Frattesi all'Inter è per il momento sospeso. La Lega di Serie A infatti ha bloccato l'operazione per questioni relative agli indici finanziari e la centrocampista non potrà quindi partire per la capitale, ma i due club stanno cercando di capire come risolvere il problema. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 12:29.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 2000.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Cresce la tensione lungo il fianco orientale della NATO dopo che un drone penetrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Non è il primo episodio. Le repubbliche baltiche, che confinano con la Russia, registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di droni sui propri territori in un contesto segnato dalla guerra in Ucraina e dai sospetti verso Mosca. Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato in un armadio in un appartamento nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. L'ipotesi è che la donna sia stata uccisa dal figlio 51enne già arrestato durante l'ennesima lite per soldi. Fumose, generiche e prive di indicazione concreta, queste in sintesi le dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Lavitola esclude che il suo assistito abbia detto a Ranucci del suo piano, ma non nega che il giornalista possa aver sospettato di lui. Non c'è pace per l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, stop dei voli fino alle 2 di notte di sabato 15 agosto. Il Codacons ha presentato intanto un esposto all'antitrust per i rincari sospetti delle tariffe di autonoleggi e taxi. Economia, nuovo record del debito pubblico a giugno, secondo i dati della Banca d'Italia è aumentato di 26,2 miliardi rispetto a maggio. Intanto, secondo l'ultimo rapporto mondiale sulle tendenze dell'occupazione giovanile, la ripresa del mercato per questa fascia del periodo post-Covid si è arrestata nell'ultimo anno e la diffusione dell'intelligenza artificiale rischia di rendere più complesso l'accesso ai primi

In direzione La Spezia. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello. Stasera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Spostandoci sulla Fipilì, tratto chiuso per lavori tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni fino alle 16 di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1969.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. L'unità di crisi della Farnesina segue gli sviluppi nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani e in cui sono presenti anche 5 cittadini italiani. L'ambasciatore di Washington in Israele ha definito le azioni dei coloni israeliani nel villaggio atti di terrorismo. Nella gestione del fenomeno migratorio va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. Lo ha detto Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Le istituzioni, ha aggiunto il Papa, devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. In poco più di un anno dall'apertura del nuovo filone d'indagine della Procura di Pavia, che lo vede come unico sospettato dell'omicidio di Chiara Poggi, la vita di Andrea Sempio è cambiata molto, non solo per via di interrogatori e attenzione mediatica, ma anche nella sfera privata. Dopo il mancato rinnovo del contratto di affitto di casa, adesso il commesso 38enne perderà anche il lavoro. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato i 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nella notte tra il 22 e 23 marzo. Si tratta di dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Calciomercato, attimi concitati per il trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio. Dopo la momentanea sospensione dell'affare, i due club hanno riformulato i termini dell'accordo. Prestito oneroso con diritto di riscatto per il 50% della futura rivendita a favore dell'Inter. Un intoppo dettato da questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste che, ricordiamo, può fare mercato solo a costo zero. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo dal pomeriggio qualche rovescio di calore in formazione sulle Alpi occidentali, in attenuazione poi serale. Temperature stazionarie massime tra 34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di tempo

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Ci sono anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Lo confermano fonti della Farnesina, che monitora la situazione. Gli italiani si troverebbero adesso in una casa palestinese non assediata. Arriva la condanna della Francia, che chiede ad Israele di arrestare i coloni che assediano Kusra. Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da caccia italiani che partecipano alla missione di difesa aerea della NATO dei paesi baltici. L'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e occultamento di cadavere il figlio 51enne della donna trovata morta in un armadio in un appartamento a Roma nel quartiere Torbella Monaca. L'uomo avrebbe ammesso di aver aggredito la madre dopo una lite per futili motivi. Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontana Rossa. La ASAC, società che gestisce lo scalo di Catania, ha prolungato la chiusura fino alle 2 di notte del 15 agosto a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e dell'emissione di cenere vulcanica in atmosfera. Chiuso sempre a causa della cenere che ha invaso la pista, fino alle 16 di questo pomeriggio anche l'aeroporto di Comiso. A Birmingham la quinta giornata degli europei di atletica, meravigliosa la 4x400 maschile che va in finale con il nuovo record italiano. In finale anche la 4x400 femminile. Bene Arese nei 1500 metri. Vanno in finale anche Padovan nel giavellotto e Oliveri nell'asta. In serata le finali, tra cui Battocletti nei 10.000, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi nell'alto. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per materiali dispersi, rallentamenti tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Sulla Fipilì rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello.
3: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

porta Radiodiffusione Follonica sempre con te. Scarica subito la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, e in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex. Le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Tragico incidente sul lavoro a Diano d'Alba, nel Cuneese. La vittima è una ragazza di 22 anni morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola locale. Recuperati 3 quadri rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, in provincia di Parma. Si tratta di un quadro di Cézanne, uno di Renoir e il terzo di Matisse. Il valore stimato supera i 9 milioni di euro in totale. Tra partenze e last minute e primi rientri, per il ponte di Ferragosto sono previsti oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Lo fa sapere l'ANAS, secondo cui per il terzo fine settimana di agosto è atteso traffico in

34 e 38 gradi. Al centro tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche nube di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 35 e 39 gradi. A sud prevalgono condizioni di tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sull'entroterra siciliano. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio

0: Sono le 16 e 26 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
0: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, e in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Sono ora in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex. Le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Tragico incidente sul lavoro a Diano d'Alba, nel Cuneese. La vittima è una ragazza di 22 anni, morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola locale. Recuperati 3 quadri rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, in provincia di Parma. Si tratta di un quadro di Cézanne, uno di Renoir e il terzo di Matisse. Il valore stimato supera i 9 milioni di euro in totale. Tra partenze e last minute e primi rientri, per il ponte di Ferragosto sono previsti oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Lo fa sapere l'ANAS, secondo cui per il terzo fine settimana di agosto è atteso traffico in costante aumento. Visti i numeri, è previsto bollino rosso per la giornata di oggi e per domani mattina. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 per lavori segnaliamo personale su strada in entrambe le direzioni tra Aglio e Calenzano. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: e un minuto.
1: Eh beh, dai, un minuto di ritardo ci sta. Buon pomeriggio a tutti da parte di Mario Mainetto. Mi sembra strano. Allora, innanzitutto mi sembra strano perché io sono abituato a trasmettere il sabato, quest'oggi invece mi hanno messo nell'inizio del weekend che è venerdì. Quindi magari durante il corso del pomeriggio dirò più volte che

questo caldo che è particolarmente soffocante. Staremo insieme fino alle ore 19 con tutti gli appuntamenti che avremo fissi nel corso della giornata, quindi ci sarà la canzone dei ricordi al 328 086 90 40, ben due edizioni. Poi avremo le notizie tra un'ora precisa insieme alle previsioni meteo per la giornata di domani. E poi quest'oggi ci occuperemo dei tormentoni, ma dico tormentoni, ma quelli proprio con la T maiuscola, che ci hanno accompagnato dagli anni 70 fino ad oggi. Quindi cercheremo, ovviamente non possiamo farli ascoltare tutti, li prenderemo così un po' a spot a partire dal 1970 fino ad arrivare al 2025. Il 2026 non ve lo dico quale sarà il tormentone, magari poi faremo ascoltare una proposta di canzone di quello che sarà il futuro tormentone di quest'estate. Perché non ve lo dico? Perché voi dovrete andare, e siete obbligati a farlo, sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, TikTok, perché c'è, votate la canzone dell'estate 2026 nel sondaggio appunto sulla nostra pagina Facebook. Andate su Radio Diffusione Follonica Music and Show. Ricordo che avete tempo fino al 6 settembre 2026 per votare quella che secondo voi è la canzone dell'estate 2026. Si inizia in musica intanto, vai. Il nuovo di Francesco Gabbani è per l'estate 2026, Summer.

il nostro francescone toscanissimo Francesco Gabbani con il nuovo Summer Funk. Tra l'altro, credo l'altro ieri si è sentito male ad un concerto, però si è ripreso subito ed è di nuovo

Zan Zan Zan, scaricate la nostra app, come diceva appunto anche il jingle, perché è completamente gratuita, quindi avrete modo poi di ascoltarci completamente gratuito. Lo ripeto ancora una volta, completamente gratuito. Ancora venerdì 14 agosto 2026, siete in compagnia del sottoscritto, ovvero Mario, fino alle ore 19 e il mood del giorno è andare un pochino a vedere quelli che sono stati i tormentoni nell'arco di molti decenni, perché partiremo da appunto gli anni 70 e per la precisione il 1970. Ma cos'è un tormentone? Leggo direttamente da Wikipedia, è una frase, una gag comica, una canzone che diventa famosa e popolare grazie alla sua continua e insistita ripetizione nei mezzi di comunicazione. Ad esempio una canzone è uno slogan trasmesso così spesso da risultare orecchiabile, ma anche a volte noioso ed irritante. Nella musica un tormentone è una canzone con dei ritmi facili, ballabili, che escono prima dell'estate e dominano appunto le radio. Brani che tutti cantano e ascoltano ovunque, diventando la colonna sonora della stagione. Ed è proprio così. Beh, ce ne sono stati tantissimi di tormentoni e noi cominciamo appunto dal 1970. In Italia nel 1970 c'è stata una canzone che ha veramente spopolato in assoluto ed è stato un tormentone. Molti magari non la ricordano, chi magari era piccolo come me. Sì, è vero. Non ricordano Renato dei Profeti con Lady Barbara. Ne ascoltiamo una piccola trance.

mentre all'estero spopolavano i Beatles, qua in Italia eravamo più romantici in assoluto. Avevamo in prima posizione, come da scaletta proprio del 1970, da classifica, oserei dire, c'era Renato dei Profeti, che io non ricordavo assolutamente, con la canzone intitolata appunto Lady Barbara, un qualcosa di particolarmente romantico. E nel 1973 in Italia c'era Pazza Idea di Patti Pravo, in vetta da luglio fino a novembre, mentre nel 1979, io cerco di fare non anno per anno perché non abbiamo il tempo per fare un excursus di tutti gli anni 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, allora dicevo nel 1979 invece in vetta a tutte le classifiche come tormentone c'era Umberto Tozzi con Gloria, e magari più tardi l'ascolteremo. Torniamo ai nostri giorni, vai che è meglio. Sono le 17:15 di questo caldissimo venerdì 14 agosto 2026. Scivola la lingua!

Io credo che ci sia un'escursione termica dalla temperatura interna dei nostri studi a quella esterna, minimo di 12-15 gradi, una cosa incredibile. Sono arrivato sudato mezzo, sono entrato qua dentro, adesso mi prende sicuramente un colpo, c'è una temperatura bassissima, ma meglio così, dai.

sì sì, questo è il ritmo giusto, il sound, il groove giusto che dà il preludio a quello che sarà questo bellissimo fine settimana. I più fortunati già hanno iniziato il weekend, già da questa mattina sono in festa, quindi possono godersi questa bellissima giornata e poi è la vigilia di Ferragosto. Ragazzi, questa sera follia. A Follonica ci saranno i fuochi d'artificio in Piazza Mare, diciamo sulla parte del lungomare di Viale Carducci, quindi non mancate assolutamente a questo appuntamento. Volevo ricordarvi anche che a proposito di musica particolare, alle 19.30 come sempre ci sarà Soulful House, la più bella musica in assoluto, musica proprio da aperitivo, da convivialità. Alle 21.30 sempre su RDF 70-80-90 Remix Selection. Alle 23 arriva DJ Felix, bravissimo, lo riascolteremo con In The Club, con tutta la musica più bella dance in assoluto. Torniamo a noi, torniamo ad occuparci del tema del giorno, ovvero i tormentoni che ci hanno così segnato durante tutte le estati. Allora, eravamo rimasti fermi al 1979, dove appunto c'era, come già ho detto prima, Gloria di Umberto Tozzi, e passiamo al 1980, una canzone che fece veramente uno scalpore incredibile. Era il 1980 e in tutte le discoteche, in tutte le radio, si ascoltava e si ballava questa canzone, Enola Gay, appunto degli Orchestra Manoeuvres in the Dark, canzone che fu successivamente inclusa anche nell'album Organization. Sia il testo che la musica sono stati scritti dal solo frontman Andy McCullis. Il singolo è stato il primo grande successo internazionale della band, poi fecero altri due singoli però un po' più in sordina e poi, come hanno fatto tanti, sono spariti.

era il 1980, la canzone tormentone di quell'estate fu proprio questa che abbiamo riascoltato, di Omid, Orchestra Manoeuvres in the Dark, Enola Gay.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: Ah, ma quanto mi piace. È uno dei miei pezzi preferiti, qua lo dico e qua lo nego. Signore e signori, David Clark, Fever on the Floor. Questa era la club version, una versione ovviamente tutta quanta da ballare, da ascoltare nei club più famosi di tutte le riviere. Oh, sì, sì, sì, sì, sì. I Forgotten Groove, la versione remix di questa Fever on the Floor. Torniamo ad occuparci di tormentoni. Eravamo rimasti fermi al 1981 quando il tormentone di quell'estate fu Enola Gay degli OMD. Ma nel 1983 ricordate quale era il tormentone? Bravo Ale, ci avevi indovinato. Erano proprio loro. Irigheira. Questa fu veramente una canzone pesa da sopportare.

0: Abbiamo così intrapreso questo viaggio anche molto pericoloso, oserei dire, sui tormentoni dei vari anni, perché ci sono persone che dicono: guarda, questa proprio non me la ricordavo, altri che dicono: mamma mia, che po' di palle questa canzone, ci ha sfrantumato per tutto il 1983, adesso ce la fai riascoltare. Ragazzi, ma siamo stati poi in fondo tutti noi a proclamare quelle che sono state le canzoni appunto tormentone delle varie estate. Questo era il 1983, Vamos alla Playa, Irigueira, genere pop, appunto prodotto dalla Bionda e pubblicato anche su licenza della Bionda Music, che avevano proprio la loro etichetta discografica in assoluto. La canzone uscì nella primavera del 1983, fu tormentone e poi dopo andò avanti ancora per molto molto molto tempo. E con Irigueira siamo arrivati anche alla canzone dei ricordi più belli.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte.

0: in origine di No Shoots, questa I Can Wait, poi ripresa in versione moderna, diciamo così, del 2026 da Bob Sinclair e Kiss, questa appunto I Can Wait. Sono le 17.37 e con Bob Sinclair e Kiss siamo arrivati così anche all'appuntamento con la canzone dei ricordi, come ha già preannunciato il jingle qualche minuto fa. Vediamo chi è stato il primo, il più veloce.
1: La canzone dei... La canzone dei... La canzone dei tuoi ricordi più belli.
0: Ciao Milena, hai visto che ce l'ho fatta a trovarti il disco della canzone dei tuoi ricordi più belli? Guarda, ti posso dire che è anche una tra le mie canzoni dei ricordi più belli.

versione mix, la versione che si ballava in discoteca su 12 pollici, se proprio vi piacciono i numeri, insomma erano un disco grosso come un 33 giri, che però aveva solamente una canzone, in questo caso Something About You di Level 42, ringraziando Milena che è stata la più veloce al 328-086-9040 per richiedere la sua canzone che gli ha fatto battere forte forte il cuore all'epoca. Ah, peccato è che non si sono più sentiti. Level 42 hanno collezionato grossi successi come appunto Something About You, Lessons in Love, potremmo nominarne ancora tante. Mark King era la voce e li abbiamo appunto riascoltati questo pomeriggio con Something About You. Avremo un altro appuntamento con la canzone dei ricordi nel corso della nostra programmazione. Intanto sono le 17.43 e vi ricordo, se volete, che potete all'interno del nostro sito www.radiodiffusionefollonica.it trovare il player per ascoltare la radio in diretta, oltre alle notizie degli speaker, le nostre classifiche e tante altre e tanto altro. Ricordate, dall'app ufficiale di Radio Diffusione Follonica da scaricare su Apple Store per i telefoni iPhone e Google Play per chi ha il telefono Android. E poi ci sono i nostri social, Facebook, Instagram e TikTok. Tra l'altro quest'anno c'è Vota la tua canzone dell'estate 2026. Nel sondaggio sulla nostra pagina Facebook, Radio Diffusione Follonica Music and Show, avete tempo fino al 6 settembre 2026, quindi non è che poi ne rimane tanto di tempo, eh? Torniamo ad occuparci dei tormentoni estivi. Eravamo rimasti al 1983, c'erano i Righeira con Vamos alla Playa. Nel 1984 esplose un successo incredibile, lui nuovo, bello, Raffaele Riefoli, in arte Raff, esplose con questa canzone di Giancarlo Bigazzi, bellissima, intitolata

Self Control, in quell'estate impazzava questa canzone, 1984, tutte le ragazze erano innamorate di Raff. Raff. Eh beh, effettivamente poi la canzone era molto carina, c'era questo refrain, ritornando appunto al discorso dei tormentoni, questa oh, che si cantava praticamente da tutte le parti del mondo, soprattutto qua in Italia, visto che lui era italiano. Allora, fatemi salutare Alberto, Giusy e Francesco, che stanno venendo in direzione Follonica, verso il mare. Ragazzi, cari miei, divertitevi quando arrivate, eh? Questa sera ci sono i fuochi, non mancate, sul lungomare Italia. Yeah.

0: Vorrei ringraziare tutti gli amici che ci stanno salutando, sia qua che ovviamente tramite messaggi al 3280869040. Nel nostro preziosissimo pomeriggio musicale alle 17.51 abbiamo riascoltato anche Charlie Puth con Beat Yourself Up. Allora, eravamo rimasti fermi al 1984 quando c'era Ruff con Self Control come tormentone. Nel 1982 c'erano gli 883 con Hanno ucciso l'uomo ragno. 1986 Elio e le storie tese, ricordate questa canzone simpaticissima, La terra dei cachi. 1999 fu invece l'estate di 50 special dei Luna Pop. Passiamo agli anni 2000, 2002 c'erano i Last Ketchup, anzi le Last Ketchup con Acer Ye, nel 2005 Joanes con La camisa negra, nel 2008 c'era Giusy Ferreri con Non ti scordar mai di me. Ma vorrei fare un salto ancora in più indietro nel passato, perché abbiamo iniziato con Renato dei Profeti 1970 e poi gli anni 70 li abbiamo un po' abbandonati anche per un problema di ricerca di canzoni. 1977 c'era, imperversava in tutto il mondo, non soltanto in Italia, la canzone dei Bee Gees, Stayin' Alive. Nel 1978 c'erano due canzoni che ebbero un successo clamoroso e tuttora quest'oggi vengono ballate. C'era Gloria Gaynor con I Will Survive e Village People con YMCA. Mentre nel 1979 The Knack con My Sharona dominavano in assoluto tutte le classifiche. Magari poi di queste canzoni qua cerchiamo se abbiamo tempo, ma il tempo è sempre così tiranno nei nostri confronti quando si fa una programmazione radio. Però se ho tempo qualcuna di queste canzoni ve le faccio ascoltare. Allora, eravamo rimasti fermi al 2008 con Giusy Ferreri, Non ti scordar di me. Nel 2011 invece c'era Don Omar First con Danza Couture. 2015 Bangkok di Giusy Ferreri, appunto Roma Bangkok insieme a Baby K. 2019 c'era Elodie Marrakesh con Margarita. E poi andando avanti nel 2021 arrivarono Fedez.
1: Quello che mi è

0: Eccolo qua, il tormentone dell'estate 2021, Mille con Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.
1: Radio Diffusione Follonica, seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: David Guetta insieme a Teddy Strings, Tones and I, quando l'unione fa la forza, tre belle voci, anzi due perché David Guetta come voce non credo che la metta, ma lo mette l'operato da DJ. Questa era la nuova intitolata Gone Gone Gone. Adesso abbiamo l'appuntamento con l'informazione, quindi abbiamo le notizie, poi a seguire il meteo e poi vi riprendo perché voglio tornare nel 1990, perché da noi, ma non solo da noi, proprio in tutto il mondo ci fu un successo planetario firmato da Madonna. Ve la ricordate la canzone? Ma sì, dai, la famosa Vogue.
1: RDF Notizie.
2: Saluto dalla redazione. Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. Macron incarica il premier Le Cornu di redigere un nuovo testo per arrivare ad una soluzione entro la primavera del 2027. A Torre del Greco, nel napoletano, un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa vettura. Avrebbe dimenticato di mettere il freno a mano all'automobile parcheggiata in pendenza. Il 44enne è deceduto in ospedale dopo alcune ore di agonia. E una bambina di appena un anno è stata ricoverata all'ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere rimasta in stato soporoso a causa, secondo gli accertamenti, di un'intossicazione da cannabinoidi. L'ipotesi è che la piccola possa aver ingerito accidentalmente cannabis o un suo derivato. Restano molti dubbi sulle dichiarazioni fatte da Walter Lavitola nell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma, in cui ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Il GIP parla di dichiarazioni fumose e inverosimili. Lavitola potrebbe essere riascoltato dai PM. L'anticiclone africano domina ancora sull'Italia con temperature fino a 35-36 gradi nelle città del centro-nord e sulle isole maggiori. Il gran caldo resiste fino a Ferragosto, poi da domenica una perturbazione dal nord Europa porterà temporali e un primo calo termico. Intanto a luglio i consumi elettrici hanno toccato il record storico. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.

Il singolo, questa canzone, lanciato nell'aprile del 1990, pensate, vende più di 6 milioni di copie. Con Vogue, Madonna porta in auge un ballo che diventa un vero e proprio fenomeno di costume, il voguing. Questo ballo era allora molto diffuso nei locali gay degli Stati Uniti e consisteva appunto consiste tuttora nell'imitare le pose plastiche delle modelle e dei modelli che appaiono sul noto magazine americano Vogue. Poi, tra l'altro, nel 2006 Vogue insieme a Jump fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, appunto interpretato da Meryl Streep, la grandissima Meryl Streep. Sono le 18.07, tranno molto torniamo a parlare di tormentoni estivi. Questo l'abbiamo messo perché abbiamo parlato del 1990 e il tormentone estivo di quell'anno era appunto Vogue di Madonna.

senti qua, ma che sound raffinato, che groove, mamma mia, il groove che potrete ascoltare alle 19.30 con Soulful House, un programma interamente musicale, incredibile, dove ascolterete le più belle canzoni da tutto il mondo, appunto di questo genere qua. Questi erano i Floral People con Tango Hustle, Deadly Latican Hustle. Ricordo ancora che alle 21.30 c'è 70 80 90 Remix Selection, quindi si continua a ballare, però adesso con i remix che magari non avete mai sentito di canzoni famose. Mentre alle 23 arriva in voce anche DJ Felix con In The Club, quindi mi raccomando, non mancate, ci sarà una serata nutritissima di musica. Adesso arriva anche il nuovo di Gaia, Bossa Nostra.

O Joao. È il Moçal Nostral. Insieme a Gaia, questa canzone dolcissima intitolata appunto Bossa Nostra. E a proposito di appuntamenti, non mancate questa sera sul lungomare Carducci alle 23:30, appunto venerdì 14 agosto, con il tradizionale spettacolo pirotecnico. Sarà uno spettacolo incredibile, quindi non mancate assolutamente. Riprendiamo in mano la nostra situazione, stiamo così cercando di toccare un po' tutti gli anni, un salto in qua, un salto in là, per aggiudicarsi la canzone che più ha rotto le scatole durante le estati, e perché poi alla fine i tormentoni diventano solamente dei rompimenti di scatole. Eravamo rimasti al 1990, c'era Madonna con Vogue, 1993 Corona con The Rhythm of the Night, mentre nel 1996, non ve l'annuncio, vediamo se ve la ricordate.

0: Era il disco Rompiscatole, il disco diciamo più gettonato nell'estate 1996. Erano le Spice Girls con If You Wanna Be My Lover.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Ma che bella questa versione di Always There, remixata da DJ Bert Bevans Disco Mix. Questa era Josely Brown insieme ovviamente ad Incognito, li abbiamo riascoltati e questa è tra l'altro la canzone che ci ha portato, e senti qualche giro di parole, alla canzone dei ricordi più belli.

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: Allora, vediamo qual è la canzone che vi fa battere il cuore un po' più forte il cuore, come dice anche il jingle. 328 086 9040, avete 3 minuti di tempo giusto per ascoltare il nuovo di Peggy Goo,

mi era sparito il messaggio. Ritrovato, recuperato subito. Mirko, che ci ascolta dal litorale di Principina Mare, dedica questa canzone per l'amata Giuliana con tanto amore.

hai visto Mirko che ce l'ho fatta ad accontentarti? Io mi dispiace perché molti stanno scrivendo per richiedere la canzone dei ricordi. Dunque, io voglio puntualizzare un attimo una cosa che dovete fare, dovete mandare il messaggio al 328086 9040 solamente quando sentite il gingolino della canzone dei ricordi più belli. Ecco, allora a quel punto lì il primo messaggio che arriva è quello che verrà preso in considerazione. Tutto questo lo facciamo per questioni di tempo che sono sempre ridotte. Allora, Mirko dal litorale di Principina Mare, in questo momento dice al mare, fa un caldo buione, però insomma ci si rinfresca con l'acqua e con tanto gelato, te credo. Voleva dedicare questo motivo interamente per la sua amata Giuliana con Tanto Amore. Era Mojo con Lady Hear Me Tonight. Riprendiamo il nostro discorso delle canzoni tormentoni. Qualcuno mi ha scritto, dice, ma non hai assolutamente nominato nel 1993 chi c'era come canzone tormentone? Ve lo dico subito, c'era Corona con The Rhythm of the Night. Si arriva al 1999, io prendo anni in qua e là, non è che seguo una regola. 1999 c'era una canzone che io non annuncio perché la conoscete tutti quanti.

Eiffel 65 con I'm Blue WDWDAM. È una canzone che usa il colore blu appunto come metafora dello stile di vita e della percezione personale. Questo testo della canzone descrive un personaggio il cui mondo intero è blu, simboleggiando come la visione della realtà cambia anche in base alle prospettive individuali e al vissuto emotivo di ciascuno di noi. Ah, visto? Uno pensava è una canzonetta un po' così cretinetta, invece ha il suo perché. Eiffel 65, appunto 1999, la canzone tormentone dell'estate, al numero, no, non è un numero, all'anno 2005 c'era Shakira con Hints Don't Lie e poi c'era anche Madonna con Hang Up come canzoni tormentoni. Beh, ci spostiamo negli anni 2000, per la precisione nel 2012, dove c'era la tamarrissima Gangnam Style di PSI. Alla numero, anzi, all'anno 2017, Luis Fonsi con Despacito, mentre nel 2020 la canzone che imperversava in tutte le discoteche, in tutte le radio, era questa di The Weeknd, intitolata Blinding Lights.

Era l'estate 2020 e il tormentone di quell'estate fu appunto The Weeknd con Blinding Lights. Tra non molto passeremo al 2023, non prima di aver ascoltato Tony F. e Gaia, questa è

18:42, abbiamo intrapreso quest'oggi, questo venerdì 14 agosto, vigilia di Ferragosto, un viaggio tra i tormentoni che più ci hanno assillato, che più ci hanno rotti ball durante tutti gli anni. Siamo partiti dal 1970 e siamo arrivati appunto con l'ultima canzone che abbiamo ascoltato nel 2020 con The Weeknd in Blinding Light. Dobbiamo un po' correre perché il tempo è un po' tiranno nei nostri confronti, come sempre quando si fa una trasmissione radiofonica. Cito il 2022 dove c'era Harry Styles come diciamo così canzone rompiball dell'estate con As It Was, e mentre nel 2023 c'era una canzone che tuttora oggi è piacevole da riascoltare, era di Miley Cyrus, era intitolata Flowers, e più altra canzone a pari merito, italo disco di The Colors. Quindi ascoltiamo.

Questa è una canzone che è un inno all'indipendenza emotiva e all'amore proprio. Infatti questo brano parla del riscatto personale dopo la fine di una relazione importante, trasmettendo il messaggio che si può essere felici e completi da soli senza bisogno di un partner che si prenda cura di noi. Ehi, brava così la mia Miley Cyrus. Ci spostiamo all'anno 2024. C'è la Story Brevi di Tananai and Annalisa.

2025. E con questo abbiamo concluso. Voi direte, ma come mai, scusa, 2026, a parte il fatto che l'estate ancora non è finita, siamo così, abbiamo scavalcato la metà. Poi, perché dovrete essere voi a votare la canzone dell'estate 2026 nel sondaggio sulla nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music Show. Mi raccomando, votate, perché avete tempo fino al 6 settembre 2026. Piano piano stiamo arrivando anche a conclusione della programmazione di questa sera. Spero di avervi fatto cosa gradita facendovi riascoltare alcune canzoni che magari hanno segnato momenti bellissimi della vostra vita. Perché no? Possarci, certo! Concludiamo in bellezza, una canzone stupenda. Arrivano gli Eurythmics, Annie Lennox e Dave Stewart quando ancora erano insieme. E quando ci

una tra le canzoni più intense in assoluto firmate dal duo Eurythmics. Abbiamo riascoltato appunto The Miracle of Love, questo era il penultimo pezzo in programmazione, perché tra non molto arriverà anche il GR Flash, poi l'informazione sul traffico. Sono le 18.57, sfruttiamo questi ultimi minuti di programmazione al meglio. Arriva Bruno Mars.

0: ragazzi, qua ci sono meno 10 gradi, ma nonostante tutto le zanzare continuano a girare. Mi hanno massacrato questo pomeriggio. Con Bruno Mars, On My Soul, siamo arrivati anche alla conclusione della nostra programmazione.
1: Sono le 18:59.
0: Bene, abbiamo concluso, io spero di avervi tenuto buona compagnia in questa giornata venerdì 14 agosto, il pre-Ferragosto, quindi non mancate questa sera l'appuntamento con i fuochi d'artificio lungomare Carducci a Follonica alle 23:30. Vi ricordo che alle 19:30 arriva Soulful House, la più bella musica da aperitivo in assoluto, alle 21:30 70 80 90 Remix Selection, le canzoni da discoteca che conoscete che però non avete mai sentito sotto questa veste remixata. Alle 23 invece arriva DJ Felix con In The Club nella nostra programmazione notturna. Bene, è tutto per quest'oggi, abbiamo così trattato questo argomento delle canzoni rompiballe di tutta l'estate, siamo partiti dagli anni 70 fino ad arrivare quasi ad oggi, non ad oggi ma al 2025, perché avrete modo di votare voi la canzone nel sondaggio sulla nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show. Votate la vostra canzone, diciamo così, dell'estate, quella che vi fa battere il cuore un po' più forte, avete tempo fino al 6 settembre 2026. Grazie a tutti quanti, io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito. Adesso abbiamo ovviamente l'informazione e a seguire il GR Traffico in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana. È tutto da parte di Mario Mainetto, se vorrete domani mattina di nuovo saremo insieme a partire dalle ore 10 insieme al sottoscritto e insieme anche a Claudio Caselli. Grazie a tutti quanti, buona serata, buona vigilia di Ferragosto.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità. Lo scrive su X la Premier Meloni, ricordando che 8 anni fa il crollo del ponte Morandi spezzava 43 vite e lasciava una ferita profonda nella città di Genova e nell'intera nazione. Il nostro pensiero, ha scritto la Presidente del Consiglio, va alle vittime. Genova ha saputo rialzarsi. Nessun passo indietro, Siegfriedo Ranucci continua a lavorare al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe anche parlato nella riunione di ieri con il direttore dell'approfondimento Rai Corsini. In uno degli incontri di lavoro che vanno avanti anche dopo che è scoppiato l'affare, la Vitola. Stava posteggiando nello stallo disabili quando ha perso il controllo dell'auto, sfondando un blocco di cemento e finendo la sua corsa sul marciapiede. Qui ha travolto con violenza un bimbo di 7 anni, recidendogli di netto un piede. La tragedia è avvenuta a Ceria, in provincia di Verona, nella mattinata. Luigi Mangione si è dichiarato colpevole dell'omicidio del CEO United Healthcare, Brian Thompson, e in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale, ora rischia l'ergastolo. Nuoto, altra giornata intensa agli europei di Parigi, 6 le finali in programma, grande attesa in casa azzurra per Simona Quadarella nei 1500 stile libero, Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero e Thomas Jacon nei 50 dorso. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A12 in direzione Livorno, a causa di un incidente avvenuto tra la barriera di Rosignano e Rosignano Marittimo, il traffico è bloccato tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: la diffusione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 19 e 19 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House, ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, su Radio Diffusione Follonia.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola, il giornalista lavora al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe parlato anche ieri col direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Il giornalista sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e i PC di La Vitola. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, il crollo provocò la morte di 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, scrive la Premier Meloni nel messaggio alla cerimonia a Genova. La sindaca Salis ha annunciato che il comune chiederà un risarcimento molto importante per i danni patrimoniali di immagine che ha subito. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Exclave spagnole di Ceuta e Melilla blindate intanto sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. È morto Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito dopo essere intervenuto per difendere il figlio 18enne, coinvolto in una lite

0: tutto, buon proseguimento di serata.
1: Il meteo.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla pianemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola, il giornalista lavora al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe parlato anche ieri col direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Il giornalista sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e i PC di La Vitola. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, il crollo provocò la morte di 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, scrive la Premier Meloni nel messaggio alla cerimonia a Genova. La sindaca Salis ha annunciato che il comune chiederà un risarcimento molto importante per i danni patrimoniali di immagine che ha subito. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Exclave spagnole di Ceuta e Melilla blindate intanto sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. È morto Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito dopo essere intervenuto per difendere il figlio 18enne, coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. A darne la notizia è l'ASL di Pescara, che questa mattina ha certificato la morte cerebrale dell'uomo. Schiaffo a Macron, il divieto dei social ai minori di 15 anni è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese la misura viola la libertà di espressione dei minori. Il capo dell'Eliseo insiste e incarica il premier Le Cornu a procedere a riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola, il giornalista lavora al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe parlato anche ieri col direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Il giornalista sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e i PC di La Vitola. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, il crollo provocò la morte di 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, scrive la Premier Meloni nel messaggio alla cerimonia a Genova. La sindaca Salis ha annunciato che il comune chiederà un risarcimento molto importante per i danni patrimoniali di immagine che ha subito. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Exclave spagnole di Ceuta e Melilla blindate intanto sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. È morto Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito dopo essere intervenuto per difendere il figlio 18enne, coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. A darne la notizia è l'ASL di Pescara, che questa mattina ha certificato la morte cerebrale dell'uomo. Schiaffa Macron, il divieto dei social ai minori di 15 anni è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese la misura viola la libertà di espressione dei minori. Il capo dell'Eliseo insiste e incarica il Premier Le Cornu a procedere a riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola, il giornalista lavora al nuovo ciclo di report. Ne avrebbe parlato anche ieri col direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Il giornalista sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e i PC di la vitola. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, il crollo provocò la morte di 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, scrive la Premier Meloni nel messaggio alla cerimonia a Genova. La sindaca Salis ha annunciato che il comune chiederà un risarcimento molto importante per i danni patrimoniali di immagine che ha subito. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Exclave spagnole di Ceuta e Melilla blindate intanto sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. È morto Diomede Barchiesi, l'uomo di 50 anni colpito dopo essere intervenuto per difendere il figlio 18enne, coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. A darne la notizia è l'ASL di Pescara, che questa mattina ha certificato la morte cerebrale dell'uomo. Schiaffo Macron, il divieto dei social ai minori di 15 anni è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese la misura viola la libertà di espressione dei minori. Il capo dell'Eliseo insiste e incarica il Premier Le Cornu a procedere a riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Stazione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Spy, so.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

And I need you so bad.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Vamos a la playa.
3: La difusione folclorica, ora esatta.
0: È mezzanotte e 40 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: for the children.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1973.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Vamos a la playa, oh oh oh.
3: La diffusione fluorica, ora esatta.
0: È 1:37.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.
2: 70-80-90 Remix Selection.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.